Quando sono esattamente le 15:59, lo chiamo con il gruppo Zumba, le primo contigo che è l'originario del Cile, rancereando la tarde.